e poi si cosa te la butta a me. E poi si cosa te la butta a me. Io cavano tanto. Quando le sento lo pianto un po' te.